Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show K-Pop Demon Hunters. Raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Radio Animati, cover d'autore.

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco e lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario. Tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione? Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma, però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina di incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione?
3: Dice tu!

Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema omaggia la disco music. Bentrovati da Gianluca. Il 16 dicembre del 1977 arriva nei cinema americani La febbre del sabato sera, pellicola di John Badham con John Travolta. Il film, ambientato nel distretto di Brooklyn a New York, celebra la disco music. Ispirato a un'inchiesta giornalistica sulla vita notturna delle comunità povere metropolitane, La febbre del sabato sera affronta più tematiche: il rapporto problematico tra genitori e figli in una famiglia italo-americana, la rabbia giovanile, la difficoltà di integrarsi, il ballo come riscatto sociale, gli scontri tra gang di quartiere, l'uso di droghe tra ragazzi e così via, diventando presto il manifesto di una generazione. Le canzoni dei Bee Gees presto entrano nel mito con l'album della colonna sonora del film, che ha venduto ben 40 milioni di copie nel mondo e che contiene canzoni eterne come questa You Should Be Dancing.

I Bee Gees con You Should Be Dancing su Radio Animati dalla febbre del sabato sera. Il film è stato un grande successo al botteghino, rivelandosi uno dei film musicali di maggior incasso dell'epoca, primato condiviso con il film del 1978 Grease, anch'esso interpretato da John Travolta al fianco di Olivia Newton-John, di cui parliamo in altri appuntamenti di Chuck Si Canta. Ma ci sono altre canzoni da ascoltare, come quella che state sentendo in sottofondo, ancora dei Bee Gees e ancora attuale, Night Fever.

I Bee Gees con Night Fever, dalla febbre del sabato sera, film che segna anche l'esordio dell'attrice Fran Drescher, che recita nella piccola parte di Connie, una ragazza che il protagonista incontra nella discoteca e che lo scambia per Al Pacino. L'attrice, come sanno benissimo gli ascoltatori di Radio Animati, diverrà famosissima nei panni di Francesca nella sitcom La Tata. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni e curiosità da ascoltare. E come sempre in chiusura vi ricordo le mail Gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice

0: și mai. Radio animati, mi piace da impazzire.
1: Ciao, sono Davide Garbolino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. A presto, ciao.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è va a spettacolo. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1982 e da genio di Luciano Salce esce nelle sale cinematografiche Vieni avanti cretino, con Lino Banfi interprete assoluto di questo film. Il titolo è un esplicito omaggio alla famosa battuta del tradizionale van spettacolo italiano. Molti degli sketch proposti nella pellicola sono infatti veri e propri classici della van spettacolo. Pasquale è un detenuto appena uscito dal carcere. Ad accoglierlo troverà il cugino Gaetano, impiegato presso un ufficio di collocamento, che tenterà di aiutarlo nel percorso di reinserimento nella società, che in realtà si rivelerà fallimentare. Gaetano gli proporrà svariate attività lavorative con impiego immediato: guardia caccia, cameriere, garagista e persino perito elettronico. La scena con il direttore nevrotico, agitato e pieno di tic, il dottor Thomas, è ormai un'icona nella commedia italiana.
2: Signor direttore,
3: sì?
2: Per la sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
3: Ce l'ha una scopa?
2: Per farne cosa?
3: Siccome mi è rimasto il sedere libero, già che ci sono, do una pulitina all'ambiente.
1: Questa scena fu girata presso i laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e proseguiva ben oltre la versione che conosciamo. Fu tagliata durante il montaggio. La sigla del film, scritta da Fabio Frizzi, è cantata da Lino Banfi.

Lino Banfi in Vieni Avanti Cretino su Radio Animati e a Ciak Si Canta. Gli altri attori che hanno contribuito al successo del film, che all'epoca incassò ben 3 miliardi, sono Franco Bracardi, Adriana Russo, Michela Miti, Gigi Reder, Ramona Dell'Abbate, Luciana Turina, Jimmy il Fenomeno e addirittura Moana Pozzi, una delle segretarie della fabbrica cibernetica. Si chiude qua questo appuntamento dedicato a Vieni Avanti Cretino, ma come sempre, se avete altri film di cui volete ascoltare curiosità e la colonna sonora, scrivete a Gianluca@radioanimati.it. Alla prossima!

chiede a tutti gli ascoltatori di radio animati di ascoltarla. E lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: evitare di mangiare la pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Girelle a colazione, la colonna sonora di Radio Animati per darti il buongiorno.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Girelle a colazione, emozioni e allegria con

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Animati 1996.
1: Mascarpone, Macarena, Maastricht, Fiume Po.

0: a Radio Animati. Sono le ore 9 in punto.
1: Oh, oh, miau! Pronto, maestro?

Mia vacanza! Ma ti avviato! Mi ritrovo calpestato senza pelo e macinato!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Martedì 2. Rock animati all'Etna Beach Park di Mascalucia, Catania. Venerdì 5. Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7. Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13. Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulio Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14. Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20. Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27. Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati. Scooby-Doo.

0: Dice pure. Oggi andiamo a ricordare alcuni oggetti del passato, come gli Scooby-Doo. E non mi riferisco al cane dei cartoni animati, ma se avete vissuto negli anni 80 e 90, non potete non ricordare i famosissimi braccialetti, che altro non erano che fili da intrecciare per diventare poi dei bracciali o portachiavi da collezione. Abbiamo passato pomeriggi interi a scegliere i colori giusti per realizzare lo Scooby-Doo perfetto, da appendere sullo zaino, l'astuccio o da regalare ad una persona speciale. Un altro oggetto che andava molto di moda era il braccialetto rigido a scatto. All'esterno era di stoffa, ma dentro aveva il metallo e nel momento in cui lo battevi sul polso si arrotolava addosso, diventando poi un braccialetto. E l'aspetto più divertente era proprio quello di batterlo ripetutamente, fino a che il polso non ti diventava viola. Erano disponibili in vari colori, ma la stoffa si rovinava facilmente, lasciando spesso intravedere la lamiera di metallo che era contenuta all'interno del braccialetto. Però darsi delle sonore bacchettate sul polso era veramente divertente.
1: Dice pure!

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Ufarabak, ufarabak, ufarabak, ufarabak, ufarabak.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi, dolcezza, non sei stufa della solita merenda?
2: No.
1: Una merenda c'ho gran due.
2: Me ne dai un po'?
1: Tu cosa mi dai?
2: Due gusti, due baci.
1: Una volta. Adesso i Ciao Creme 2 sono tanti.
2: Allora, quanti baci mi dai?
3: Ciao Creme 2, meglio tanti due gusti che uno solo.

0: Fidanke!
1: Ciao, sono Douglas Miguel e vi saluto tutti quanti che seguono Radio Animati. Ti aspetto tutti quanti, ok?
2: Radio Animati.
3: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: In questa pillola scopro che il titolo dell'anime non è là sui monti con Annette, ma sui monti con Annette. Che fine ha fatto il là?
3: Era nella sigla. Era il titolo della sigla.
4: Comunque avrete capito che stiamo parlando di là sui monti con Annette, dove il cielo è sempre blu. Che in originale si può tradurre come Storia delle Alpi, la mia Annette.
5: Storia delle Alpi fa pensare ad una roba tipo geologica.
4: No, storia di Annette. Non generalizziamo. Una serie animata giapponese in 48 episodi, prodotta dalla Nippon Animation, ovviamente, che fa parte del World Masterpiece Theater, perché noi siamo qui a parlare del World Masterpiece Theater. Non è che siamo qui a parlare di Alpi.
5: No, siamo
4: Alberto Angela noi.
5: E come nei migliori anime del World Masterpiece Theater, il contatore delle vittime va su, perché come inizia la storia?
3: Subito con una tragedia.
4: Comunque non mi avete fatto dire i dati del cartone, che un po' mi sono offesa, che è stato trasmesso in Giappone dal 9 gennaio al 25 dicembre 83 e in Italia nell'85. Okay. Scusate se esisto anch'io.
5: Prego.
4: Comunque partiamo
3: febbraio
4: dai morti.
3: 85.
5: Partiamo con il conteggio dei morti.
3: Perché c'è stata una tragedia sulle Alpi Svizzere, dove appunto la nostra Annette, 7 anni, sua madre muore subito, dando alla luce il fratello.
4: Prime puntate.
3: Subito. Lei...
4: Ma con Heidi si conoscevano, secondo te?
3: No, c'era delle gelosie, secondo me.
6: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
5: No, direi
3: perché,
5: di no.
3: Obiettivamente...
4: No, tipo, mi immagino che si rubavano le
3: capre.
4: Questa capra è mia, non la...
3: No. Lei cresce con... passa la sua infanzia con l'amico Lucien.
4: E le capre.
3: Le mucche, tutti gli animali della fattoria. Però succede subito un diverbio, perché lui non è stato invitato al compleanno di Annette e quindi se la rifà sul piccolo Danny, lo scaraventa subito da un dirupo.
4: Ma perché non l'ha invitato al suo compleanno? Era il suo migliore amico. Ma che persona.
5: Ma giustamente. Allora...
3: Avranno litigato sicuramente.
5: Cioè, non mi inviti, sono il tuo migliore amico e non mi inviti al compleanno. È giusto che io scaraventi tuo fratello giù da un dirupo. Cioè,
4: è
5: proprio automatico.
3: È stato morso da Klaus l'ermellino. Quindi lui ha fatto così
4: e lancia il fratello.
3: Ha lanciato prima l'ermellino.
5: Io mi ricordo proprio un calcio diretto nel petto di Dani, che vola giù, tipo no,
3: il fratello poi è volato dietro all'ermellino. Quindi insomma,
4: quindi non è colpa di Lucien, ma di Dani che vola dietro l'ermellino.
3: Anche qui abbiamo un padre ingegnoso che tramite una fune riesce ad arrivare in fondo al burrone a recuperare il figlio, che sembra morto ma in realtà resta zoppo.
4: Scusa, ma c'ha 2 chilometri. Il nonno di Heidi, cioè chiamatelo il nonno fisioterapista. Ma di Heidi è lì,
3: si vede non era disponibile, perché lui faceva anche il lavoro nell'ospedale,
4: aveva una lunga lista da
3: sì.
5: Esatto.
4: Ah, la sanità pubblica.
5: Questa sanità pubblica veramente, anche in Svizzera, anche nelle Alpi Svizzere, questa sanità proprio non c'è verso di farsi curare. Tommaso, non ridere, questa è una puntata di denuncia
4: sociale.
5: Cioè, facciamo...
4: C'è qualcuno ci sta ascoltando dalla Svizzera?
5: Saluti agli amici svizzeri.
3: Saluti. Ciao. Veramente.
5: Quindi Annette si trasforma in Lady Vendetta.
3: Diventa Lady Vendetta.
4: Una vipera proprio.
3: Perché la vita di Lucien diventa un incubo in questo momento.
4: Povera creatura.
3: Cercherà di distruggere la vita di Lucien in ogni modo possibile e inimmaginabile.
4: È proprio una personcina a modo. Annette.
3: Lui cercherà di fare questa scultura, questo bel cavallo.
5: Già, il cavallo.
3: Che lui lo lascia praticamente sul ciglio della terrazza e lei, spinta proprio dall'odio, getta.
4: Ma lei si sente, lei
3: questa statua giù dalla terrazza e si romperà. Lei ovviamente, io non ho fatto niente, non sono stata io.
4: Ma veramente?
3: Insomma, lo farà penare questo Lucien, che poi si rifugierà nella foresta dal vecchio della foresta.
4: Dal vecchio dell'Alpe.
3: Che poi è il padre,
5: attenzione,
3: del dottore che guarirà Danny.
4: Ma tu pensa.
3: E da qui... Quando Lucien sta per morire nella tempesta di neve per andare a contattare il figlio di questo signore, lì Annette capisce, insomma,
4: ma forse
3: che
4: un po' esagerato. Forse.
3: E allora tornano a essere buoni amici. Sarà e la vino. Storia termina con il diploma della scuola elementare dei ragazzini, insomma. Ma è Danny che è tornato a camminare.
4: Essere sempre fastidioso come nella prima puntata.
5: Esatto.
3: Sì.
4: Ma parliamo della sigla.
5: La sigla, che ovviamente è stata scritta da lei,
7: Alessandra Valeri Manera,
5: su musica di Giordano Bruno Martelli, è incisa nel Fivelandia 2 del 1984 e indovinate da chi è cantata?
7: È cantata da me, Cristina D'Avena.
5: Esatto, quindi ci ascoltiamo La Virgola sui Monti. Bravo. Con Annette.

0: Ciao, sono Peter Parker. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. E ricordate che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ciao.
1: Accanto a voi sento sempre tutta la magia.

0: A tutti i ragazzi e vecchietti come me, un saluto da Luigi Bertelli, a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, grazie.
1: A Radio Animati sono le ore 12 in punto.

radio animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: Dice tu.
1: Buongiorno, tra poco vi lascerò le immagini del telefilm La casa nella prateria.
2: La casa nella prateria, andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi di Laura Ingalls. La potremmo definire la serie più politicamente corretta della storia della TV e racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria del Minnesota, nel paesino di Walnut Grove.
3: Salve, signora Ingalls.
4: Oh, Charles, sei tornato. Deve essere tardi.
3: Fra un po' sarà buio. Se ti vedessi.
4: Devo sembrarti una strega.
3: Già. Però anche con la faccia sporca e i capelli in disordine sei sempre bella.
2: Guidati da Charles, gli Ingalls decidono di abbandonare la loro terra, ormai sovrappopolata, per iniziare una nuova vita in Kansas. Gli Ingalls sono Charles, sua moglie Caroline e le figlie Laura, Mary e Carrie.
5: Ti piace? Allora te ne darò un bel po', sì? Ma di chi è questa vaccina buffa? Di chi? Di papà o di mamma?
6: Quando possiamo tirare giù le calze, mamma?
7: Dopo cena. La metà del divertimento sta nel guardarle.
2: E adesso alcune curiosità sulla serie TV.
5: Grazie.
2: Se pensate che Charles Ingalls fosse nato con i suoi bellissimi riccioli neri, vi sbagliate. L'attore era piuttosto biondo e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. I suoi capelli durante le riprese iniziarono poi a diventare grigi, prendendo una tinta viola-verde sotto il sole.
8: Sei dispiaciuta, Anna?
9: Mi basta essere insieme.
2: I bellissimi riccioli di Nelly erano tutt'altro che naturali. L'attrice ha dovuto indossare parrucche talmente strette durante le riprese della serie che le facevano sanguinare la cute.
4: Devo sembrarti una strega.
2: Il paesino di Walnut Grove esiste davvero. Ancora oggi è poco popolato, ha appena 871 abitanti e l'unica vera attrazione turistica che si trova è un museo dedicato alla scrittrice Laura Ingalls. C'è poi anche una paninoteca sempre dedicata a Laura.
0: Dice tu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV. A tutti gli ascoltatori, un saluto da Elisabetta Viviani. A ci picchia, qui c'è un mondo fantastico.
1: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
2: Aspetta, senti!
1: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

0: che degli esseri umani avessero invocato aiuto, c'era un uomo sempre pronto a correre in loro soccorso, incurante delle difficoltà. Hercules.
1: A Radio Animati sono le ore 13 in punto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Martedì 2, Rock Animati all'Etna Beach Park di Mascalucia, Catania. Venerdì 5, Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bom Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Quando i mulini erano bianchi

rendila crostata, rendila piccina. Ecco una merenda sana e genuina. La crostatina del Mulino Bianco Barilla.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellier.

seminati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

0: sta.
1: Mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti. Scusate, adesso mi devo cotonare un attimo.
4: E Alessandro, ti vuoi cotonare perché pensi di stare parlando con Charlie?
3: No, perché voglio le onde di Farrah Fawcett.
4: Ah, ok.
3: Ma che capigliatura meravigliosa.
4: Torniamo nei ranghi, di chi stiamo parlando?
3: Delle ragazze di Charlie, degli angeli.
4: Degli angeli, e che angeli.
3: Beh, sì. Ha detto niente.
2: La bionda era stupenda.
3: La Farrah Fawcett, no, tutte erano bellissime.
2: Bellissima, la bionda in particolare era stupenda.
3: Comunque è andata in onda per la prima volta l'11 ottobre del 79. Stavi quasi per arrivare l'11 ottobre.
4: Ero là.
3: Eri per la via.
4: Sì, ero per la strada.
2: Tutto ciò segue le avventure di tre donne: Sabrina Duncan, Jill Munro e Kelly Garrett, ex agenti di polizia che diventano investigatrici private per l'agenzia Townsend.
3: Sì, diciamo, lui le recluta.
2: Diretta dal misterioso Charlie.
3: Sì.
4: E che lui parla attraverso questo speaker.
3: Non si vede.
2: Infatti non si vede mai il volto. Cioè il volto non viene mai mostrato e comunica con le Angels tramite un altoparlante, assegnando loro missioni che spaziano da casi di omicidio a operazioni sotto copertura. E le protagoniste utilizzano intelligenza, abilità investigative e fascino per risolvere i casi, spesso infiltrandosi in ambienti pericolosi e affrontando criminali di vario genere. Ma lì hanno anche tanta lacca per i capelli.
3: Diciamo, cioè, loro meravigliose. Buona parte l'hanno fatto.
4: Probabilmente sì. Farrah Fawcett, che interpretava Jill Munro, è diventata proprio un'icona di stile. Veramente alla fine degli anni 70. John Forsythe è un attore famosissimo, provate a googolarlo, il volto vi verrà sicuramente in mente all'interno di tante altre serie, è quello che poi dà la voce a Charlie, che poi noi non vediamo mai, quindi insomma per noi non ha una grandissima importanza. Remake, adattamenti.
3: Sì, discutibili.
2: Sì, ma niente.
3: Niente a che fare.
2: Alcuni orrendi addirittura.
3: Sì, cioè quello con Drew Barrymore. Era...
2: Ma la prima serie, lasciamo stare.
4: La sigla di apertura di Charlie's Angels è composta da Jack Elliott e Allin Ferguson. E quindi ci ascoltiamo agli ordini Charlie. Qua arrivano i tuoi angeli, Charlie's Angels.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Martedì 2, rock animati all'Etna Beach Park di Mascalucia, Catania. Venerdì 5, Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: proprio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene,

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare

0: dalla fonte di casa tua l'effervescente simpatia di Cristallina, la tua acqua da tavola.
1: Radio Animati, cover d'autore.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Logical.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

ciao, meraviglia. Ciao, ciao, sono Marcia Sedon e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E con Alessandro. Oggi ce ne andiamo in Spagna.
3: No.
4: Un medico de famiglia. No. Olé.
3: No.
4: Come no?
3: Un medico in famiglia.
4: Ma anche la sigla, lo slogos.
3: No. Per favore, stiamo parlando di medico in famiglia, mantieni la serietà, perché qui ci sono cose serie.
4: Sapevo,
3: sono cose su cui
4: arrabbiata.
3: Non si scherza, e un medico in famiglia è una di queste. Una serie, appunto, che è andata in onda ovviamente italiana sulla Rai dal 6 dicembre 98, io c'ero.
4: Anch'io.
3: Fino al 24 novembre 2016, ovviamente non tutto di seguito, ci sono state stagioni riprese, è ritornato. Sì. Si parla di un eventuale ritorno di un medico in famiglia, non confermato. Non
5: speriamo di no.
3: Smettilo.
4: Io ho visto gli esterni della casa.
3: Davvero?
4: Martini a Cinecittà.
3: Che bello, ci voglio andare anch'io in pellegrinaggio.
4: Sì, poi apri, entri dentro,
2: è vuoto,
4: non c'è niente.
3: No, allora no, io voglio vederla solo da fuori.
4: No, però fuori veramente è carina, un bel ambiente.
3: Che bella, Poggio Fiorito.
4: Sì, Poggio Fiorito, che si trova alla periferia di Roma, ovviamente, dove si raccontano le vicende della famiglia Martini.
3: Che bella famiglia.
4: Il protagonista è Gabriele, detto Lele Martini, un medico vedovo che insieme al padre libero, stupendo Lino Banfi, si occupa dei suoi tre figli, Maria, Francesco, detto Ciccio, e Anna Annuccia. La serie esplora le dinamiche familiari, le sfide quotidiane e le relazioni sentimentali dei vari personaggi, affrontando temi come l'amore, l'amicizia, la crescita personale e le difficoltà professionali.
2: Allora, io prima ho detto per scherzo un medico de famiglia, ma tecnicamente la serie italiana è basata su un format spagnolo che si chiamava così, anche questo è andato in onda negli anni 90 su Telecinco, anche se il successo della serie italiana penso che sia imbattibile.
3: Sì, io veramente siamo un po' tutti, ora tu no, ma io sono molto affezionata.
4: Le prime serie erano stupende,
3: sì, fino,
4: poi dopo
3: fino alla morte di Guido,
4: a perdere, sì.
3: Quando muore il povero
4: poi,
3: Guido.
4: In realtà i due Ciccio e Annuccia erano realmente fratelli.
3: Sì, lui era asolletico.
4: Ah, è vero, sì.
3: Era Semola, si chiama Semola.
2: Cadeddu.
3: Sì, ma
4: Semola.
3: Semola asolletico.
4: Sì, come quello della spada nella roccia.
3: Sì. E era molto carino, la prima puntata, appunto, loro piccolini che si trasferiscono in questa. La madre era Beatrice Bocci.
2: Accidenti.
3: Ah. Si vede solo
2: nostra concittadina, diciamo.
3: Si vede questo filmato, appunto, loro si trasferiscono, nasce Annuccia, loro si trasferiscono, lui è appunto morta da madre da poco, che è Beatrice Bocci, loro si trasferiscono, concettina, la tata, poi lanciò la carriera di tantissimi personaggi.
4: E la Bocci appare?
3: Sì, cioè, tutto pochissimo all'inizio, Lunetta Savino, Lino Banfi.
4: Poi c'è stato Enrico Brignano.
3: Enrico Brignano, Francesco Salvi, Cabirbedi.
2: Pietro Sermonti soprattutto.
3: Guido, io pazza per la storyline di Maria e Guido, proprio il pezzo della storia che mi piace più di tutti. Lui va in Africa e muore.
2: se potete recuperate il podcast di Tintoria con protagonista Sermonti, in cui racconta il making of di un medico in famiglia, di come poi lui grazie a questo si è approdato a Boris, che è un'altra serie culto fatta qua in Italia.
3: Elio Germano che faceva lo piccolo spacciatore.
2: Sì, una cosa.
3: Sì, l'amico di primo fidanzatino di Maria. Bello. Anche oltre della tanta farò un rewatch anche di
4: medico in famiglia.
3: Fino alla morte di Guido, perché le puntate poi dopo insomma, si perde un po'.
2: La sigla originale delle prime 5 stagioni è Ai Ai Ai, scritto proprio Ai Ai
3: perché
2: Ai.
3: Perché inizia con Ai Ai Ai.
2: Dei Los Locos. Quindi ci ascoltiamo un medico.
3: La posso cantare tu?
2: No, in famiglia.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show K-Pop Demon Hunters. Raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. La Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

yo falando de sí. Huh?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è il regno di ghiaccio. Bentrovati da Gianluca. Forse lo avrete capito già, in questo appuntamento parliamo di Frozen, il 53esimo classico Disney uscito nel 2013, liberamente ispirato alla fiaba danese di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi. Alla sua uscita si è imposto come il film ad animazione con maggior incasso nella storia del cinema, battendo il precedente record detenuto da Toy Story 3 del 2010, per poi essere surclassato solo dal sequel Frozen 2 Il segreto di Arendelle, il 58esimo classico Disney, uscito nel 2019. Acclamato sia dalla critica che dal pubblico, la pellicola ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui due premi Oscar, uno alla miglior canzone, Let It Go, ovvero All'alba sorgerò, versione italiana cantata da Serena Autieri.
2: La neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio.

0: destino appartiene a me.
1: All'alba sorgerò, da Frozen, il regno di ghiaccio, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. Abbiamo detto del premio Oscar vinto da questa canzone, ma non è stato l'unico. Frozen, il regno di ghiaccio, è il primo classico Disney ad aggiudicarsi un Oscar per il miglior film d'animazione, dal momento che altri film che avevano vinto in precedenza sono considerati proprietà di Disney Pixar. Tra gli altri premi vinti dal film ci sono il Golden Globe, il BAFTA e l'Annie Award, il Japan Academy Prize, quale miglior film straniero, e il premio Anime dell'anno al Tokyo Anime Award Festival. La colonna sonora vince inoltre l'American Music Awards. Tanti premi meritati per un film che ha appassionato grandi e piccini. Quali altre colonne sonore ascolteremo a Ciak si canta? La risposta arriva prestissimo. Rimanete qua su Radio Animati.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: e comici.
1: Venite, puli avanti!
2: Non corro più di dorci.
3: Ma cosa fa, mi spinge?
1: E dico, siete attento!
4: Mi sta

0: A Radio Animati sono le ore 19 e un minuto.
1: Mi sono fatto un chinotto on the rocks.
2: Oh baby baby, American bar.
1: Sono stravolto, mi scoppia New York.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Martedì 2, Rock Animati all'Etna Beach Park di Mascalucia, Catania. Venerdì 5, Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: 私もラディオアニマーティ聞いてます。
1: あ、ラディオアニマーティ、sono le ore 19:58.

0: buonasera, io sono il Cavaliere della Sera. Ho come motto:
1: vieni, vidi, vici.
0: E quando perdo il treno, vado in bici.

0: fatto di ritera, con due rondini faccio primavera.
1: Cos'è bello, tu fai la primiera.
0: Con l'uncinetto io faccio una pancera, e se starnuto faccio una bufera. Non per vantarmi, sono una bandiera, eh?

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.
1: Thundering across the stars to save the universe from the monster minds, Jace searches for his father to unite the magic root and lead his lightning league to victory over the changing form of Saw Boss. On the sides of good or evil, wheeled warriors explode into battle. Lightning strikes.

0: radio animati, solo sigle TV.
1: Le mani
2: pulite,
1: le orecchie
2: pulite,
1: il collo
2: pulito,
1: e il naso
2: pulito,
1: vabbè,
2: il sederino pulito.
1: E ci hanno ragione, è inutile che insegniamo ai bambini a diventare persone pulite quando poi siamo noi a sporcare tutto. Chissà, forse ci guastiamo col crescere. E se vede che la monnezza cresce in rapporto all'età. Ma io c'ho una cosa. Io c'ho una canzone per te, canzone pulita. La canto per questa città, città un po' tradita.

0: Oggi parliamo del cosiddetto preserale, che è una fascia molto importante anche perché fa un po' da traino al TG per ogni rete. In particolare, uno di questi programmi a metà degli anni 90 ebbe un grande successo. Era Luna Park. Un quiz che aveva la particolarità di essere condotto ogni giorno da un conduttore diverso, da Fabrizio Frizzi a Milly Carlucci, da Mara Venier a Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis e anche Pippo Baudo.
1: Buonasera e benvenuti al nostro Luna Park!
2: Benvenuti all'ultima puntata di Luna Park!
0: Il quiz poteva contare su un'importante scenografia ispirata proprio a Luna Park e anche i giochi erano a tema, tra questi il martellone, il bowling, gli specchi deformanti, il gioco della luna e il sentiero incantato. Ad ogni puntata partecipavano due coppie di concorrenti. Le squadre erano la Luna Rossa e la Luna Azzurra, ciascuna composta da un uomo e da una donna, con lo scopo di accumulare il montepremi più alto, così da diventare i campioni della serata.
3: Siamo pronti per giocare con la Luna Azzurra, 200.000 lire per ogni risposta esatta.
2: Venite, amici concorrenti, super campioni.
0: Sul finale del quiz c'era però il gioco più famoso, quello della zingara. Inizialmente il gioco era parte integrante del quiz e poi, visto il successo ottenuto, divenne un programma a sé. Un concorrente doveva scegliere una carta tra le sette disponibili sul tavolo della zingara. Se la carta era buona, veniva posta una domanda in rima.
4: Vuole la carta da 1 e 6 con 1 e 2 in tasca,
5: la
4: più
5: 4.
4: La 4?
5: Gli amanti,
4: the lovers.
5: Tra le frasi famose, eccone una. Mi sai dire chi aiuta la fortuna?
4: La fortuna aiuta?
5: Gli audaci!
0: Se il giocatore invece sceglieva la carta sbagliata, perdeva tutto. E vi ricordate di quale carta sto parlando?
5: La luna nera.
0: La luna nera, che diventò un tormentone anche nei nostri modi di dire.
5: La luna nera.
0: Ma chi era l'affascinante e misteriosa zingara? Era Cloris Broska, un'attrice che ha avuto una carriera molto importante, ma che ha raggiunto la fama con questo personaggio.
5: Chi sfrutta le occasioni e resta a galla, in che modo sa prendere la palla?
4: Sa prendere la palla? Silenzio! Come?
5: Di petto.
4: Ma che di petto? Di testa? No, al balzo! Al balzo!
6: Io so chi sei.
7: Buona sorte o buona.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Martedì 2, rock animati all'Etna Beach Park di Mascalucia, Catania. Venerdì 5, Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non mi provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi. When you find yourself in danger, when you're threatened by a stranger, when it looks like you will take a licking, there is someone waiting who will hurry up and rescue you. Just call for Super Chicken. But if you're afraid, you'll have to overlook it. Besides, you knew the job was dangerous when you took it. He will drink

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Yoga Massa Lombarda e fedeltà alla frutta. Yoga Massa Lombarda è il succo e polpa di frutta, che non è buono perché è famoso, ma è famoso perché è buono. Tant'è vero che se chiedi
2: il nome di un succo di frutta,
3: Yoga! Yoga dai, yoga con noi. Massa Lombarda, yoga il gusto d'ogni frutto. Yoga trovi dappertutto, dai, yoga anche tu.
1: Tanta frutta e tanta bontà nei succhi yoga e nelle confetture Massa Lombarda. Massa Lombarda è fedeltà alla frutta.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show K-Pop Demon Hunters. Raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Skyox. Skyox, i falchi del cielo. Vieni a volare con Steve e Caroline, i figli di Cap Wilson, capo degli Skyox. Diventa anche tu un intrepido pilota come Pappy, il padre di Cap Wilson, asso della seconda guerra mondiale, e i figli del capitano Foster, re della piccola Cindy. I Wilson, la famiglia volante, compiono qualsiasi impresa con gli aerei. Skyox. I falchi del cielo.

0: Radio Animati. Déjà vu.
1: Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di miscela al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sottosella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori.
1: Dice

eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Martedì 2. Rock animati all'Etna Beach Park di Mascalucia, Catania. Venerdì 5. Cristina D'Avena a Bagnarola, Pordenone. Domenica 7. Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgiovanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13. Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulio Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14. Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20. Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgiovanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27. Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando le canzoni sono più eterne dei film. Ben trovati da Gianluca. È il 1984 quando Gene Wilder dirige e interpreta The Woman in Red, La signora in rosso, una commedia brillante, remake del film francese Certi piccolissimi peccati. Teddy Pierce è un buon padre di famiglia che vive a San Francisco, lavora come responsabile in uno studio pubblicitario affermato e frequenta il tennis club con gli inseparabili amici di sempre. Una mattina nel garage della propria azienda Pierce trova Charlotte, affascinante donna inglese di rosso vestita interpretata da Kelly LeBrook. La splendida giovane, non sapendo di essere osservata da Teddy, danza per qualche istante fatale sulla grata del ricircolo dell'aria, imitando Marilyn Monroe. L'effetto è immediato, Teddy comincia un corteggiamento che lo porterà ad avere più grattacapi che altro, al punto che si ritroverà in accappatoio su un cornicione al 20° piano di un palazzo del centro. Come ho accennato prima, la scena in cui Kelly LeBrook passa al di sopra di uno scarico dell'aria che le fa sollevare la gonna è quella più iconica del film. È una citazione di Quando la moglie è in vacanza, film del 1955 in cui il personaggio interpretato da Marilyn Monroe si trova nella stessa situazione. La colonna sonora del film, curata da John Morris e Stevie Wonder, include brani interpretati da Wonder e Dionne Warwick. In particolare il brano I Just Called to Say I Love You vinse sia l'Oscar che il Golden Globe per la migliore canzone originale nel 1985. No, no.

I Just Called to Say I Love You dalla voce di Stevie Wonder su Radio Animati in questo appuntamento dedicato a The Woman in Red, la signora in rosso, film del 1984 di cui abbiamo parlato oggi a Chuck si canta. Ma non ci lasciate perché torniamo presto con altre colonne sonore.

0: Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione. Adesso sì che mi sono liberato.
1: Tutto il mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera i continui disastri che affliggono il nostro pianeta. Invia 5 anelli magici alla ricerca di 5 ragazzi speciali. Tuani, dall'Africa, con il potere della Terra. Dal Nord America, Wheeler, con il potere del fuoco. Dall'Europa orientale, Linka, con il potere del vento. Dall'Asia, Ghi, con il potere dell'acqua. E dal Sud America, Mati, con il potere del cuore. Dall'unione dei loro poteri prende vita il più grande difensore della Terra, Capitan Planet. Dipende solo da voi!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando Stallone è over the top. Bentrovati da Gianluca. Il camionista Lincoln Hogue cerca di riconquistare la fiducia del figlio dopo la separazione dalla moglie, a causa di forti incomprensioni con il suocero. Per procurarsi i soldi necessari per poter far crescere il ragazzo, decide di partecipare ai campionati mondiali di braccio di ferro. È la trama di Over the Top, film del 1987, diretto da Manahem Golan e interpretato da Sylvester Stallone. Poco amato dalla critica, che in pratica lo ritiene prevedibile banalotto e a metà tra Rocky e Karate Kid, ha comunque una buona recitazione e una bella colonna sonora, composta per la maggior parte da Giorgio Moroder e interpretata tra gli altri da Frank Stallone e Kenny Loggins. Ascoltiamo il brano che accompagna la vittoria per il combattimento finale, In This Country, dalla voce di Robin Zander.

In This Country, la canzone tratta dal film Over the Top, a cui abbiamo dedicato questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. Come sempre, se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it e presto le sentirete in onda. Ciao e alla prossima!

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Nick Carter presenta Buonasera con Super Gulp.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: A Radio Animati sono le ore 1 in punto.
1: Non temete, anche stasera c'è il giallo. Se ci avete seguito nelle ultime settimane, saprete che qui al centro di produzione TV è successo di tutto. L'assassino si è scatenato e i morti non si contano più. Che succederà stanotte mentre gli ultimi impiegati lasciano il centro, gravido di ombre paurose?

0: quelle della notte. Le sigle insolite su Radio Animati.
1: Attenta a me,